0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'eterno.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 41 minuti.
1: Caos nell'ordine.
2: Ordine nel caos.
1: Radio
2: Ciroma.

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Siroma. E quando avete voglia di far due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo farlo.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia.

in culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Enron a marcire per tutta la vita. E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere.

0: Buonasera.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
1: Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta.
0: Sì. Allora, dichiara aperta la seduta!
3: Di notte!
0: Insomma, non chiude mai l'ascensore!
4: Lei è un moroso! Lei è un cornuto!
1: Lei deve ancora tirare!
4: Eccole! Uno! Due! Tre! Oh!
0: Ehi!
4: Vada giù a vedere la guardiola!
5: Non è il tamaio! Lei è l'amministratore!
4: Che fate?
5: Vada giù a controllare! Vada! Vada!
4: No! C'è andato! E lei tenga basta quella sua televisione!
5: Lei è suo figlio!
0: Dichiaro chiusa la seduta!
6: Arrivederci, buonasera.
1: Buonasera.
6: Arrivederci.

me pare un'anca vera, de senti ma ciama, te scrivi qui tutto bene e ti e mi son chi

que veien gran la mamma la che più che il me fratel le propri buon e pensa lui a tus cose.

0: domani fa salto
1: dai grandi. Ma chi capisce no che sempre andrà a morire. Tu scritto te veri bene e ti son chi senza di te.

lettera alla mia città. Città, tu ti vergogni e piangi e mi rattristi, e scorre il fiume Crati. Città che fai in modo che ti scriva con amore, non piangere, e vedo Corso Telesio. Luogo natio, figli di lei che mi generò, fatele un cenno, e vedo il Duomo. Ditele che lei non c'entra e che è bella, e vedo San Francesco di Paola. Sì, è pur vero che si odono spari, ma si coprono col suono delle campane, e vedo la Villa Vecchia. Son tanti che vogliono che vivi e parlano di te con poesia, e vedo il Rendano. Son pochi che ti vogliono del male, non vergognarti di loro, e vedo il Bernardino Telesio. Parlo io per te e per 100 anni, ne avrò da dire al mondo, e a morte mia qualcuno nascerà per non farti morire Cosenza. Il poeta Francesco Serino.

tombé. Non, non, non. What the world gonna call me?

original poor trash that God knows been on for 90 days already.

0: Cesare?
1: Che cazzo ne so, sbagliato dalla madre a vedere svoltare qualche cosa. Tu che hai fatto? Hai lavorato?
0: Ma che? Una sfortuna terribile. Stavo per fare orologio a catena dentro una borsetta, a due ferlocchi. Mi hanno sgamato ste stronze, mi sono dovuto da. Ho avuto stanno a fare tutti i paraculi, non si sa più che inventassi.
1: E che lo dici? Ma al finale tu quanto c'hai?
0: E c'hai due scudi da prima. Anzi, pure meno, mi sono preso un gelato.
1: Ma come? Dovevo sfortare più il gelato.
0: Sì, mi prendo un gelato, beh. Enzo!
1: Ah, cioè, non te capisco, se sbattemo per mettere insieme 4 lire e fare uno schizzo e tu devi il gelato!
0: Se ne va?
1: No, più sì.
0: Oh! Non mi credete sbortando?
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
0: 8.000 lire.
1: Ma perché il gelato da 2.000 lire te lo pigli?
0: Da 2.000 lire?
1: Ma a sto punto nemmeno mezza piotta c'avemo. 40 le mie, come tu, sono 48, muoviamo quello che porta Cesare. Oggi mi sa proprio col quasi se famo.

Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squacchi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.

Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

È lui, Paganini. Paganini est grande killer, migliore di mondo. Lo chiamano così perché non replica mai. Gli basta un colpo solo. Solista d'eccezione. Prima canna nella banda Crosby di Chicago. Ha complici dappertutto. Non si separa mai, per nessun motivo, da suo meraviglioso fucile. Arma formidabile. Carabina Remington 70-70 a ripetizione. È un mostro d'astuzia. Niente lo spaventa. Non ha cuore. Non ha nervi. Non ha pietà. Questo Paganini, essere uomo giusto proprio per te. Con due piccoli colpi di suo fucile. Risolto problema.

0: excuse me?
1: All'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 6:40 minuti.

Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte, il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

0: It's bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good.
2: Friends. Good.

0: Open.
1: Oggi su Radio Ciroma panca colazione. Zuppa di latte e vomito con mozziconi di sigaretta, caffè corretto alla sputazza, anfetamine e spille da balia nel perineo. Questo e tanto altro nella nostra colazione punk. La natura della vostra oppressione è l'estetica della nostra rabbia.

Colazione Pang, colazione Pang, colazione, colazione, colazione Pang. A Radio G Roma, sull'orologio atomico, è l'ora della colazione Pang.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 77%.
1: Perché l'animo umano è una bestia e niente ha senso, tutto è male.
2: Radio Ciroma 105.7, per quei momenti un po' così.

0: All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 8 e 38 minuti.
1: Give me a fat beat to beat my body sister.

0: Mi chiamo Dexter e non so che cosa sono.
1: Ciao Dexter.
0: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me. E lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è. Sempre. Questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

0: Lei ha conosciuto dei terroristi o perlomeno ha lasciato intendere di conoscerli. Senza generalizzare, ci può parlare di che cosa scatta nella testa di un militante politico nel momento in cui decide di passare al terrorismo?
1: Non sono il più indicato a risponderle, perché io ho conosciuto sicuramente delle persone che sono poi entrate in delle organizzazioni terroriste, o come loro preferiscono dire, in delle formazioni armate. Ma io li ho conosciuti quando loro non erano ancora in quelle formazioni armate, ma erano in potere operaio. Quindi sono un testimone poco affidabile dal punto di vista della trasformazione individuale, che credo ci debba essere sicuramente stato, perché uccidere deve comportare degli strappi, delle rotture all'interno di un uomo. Io posso dirle sul fenomeno in generale che è un fenomeno che il terrorismo in Italia si può facilmente spiegare, cioè voglio dire che senz'altro ragionevole riuscire a capire le cause del terrorismo.
0: Ma lei oggi come valuta il terrorismo inteso come metodo di lotta politica?
1: Ah, come lo valutavo 5 anni fa, e cioè come un sintomo della malattia italiana e contemporaneamente come una soluzione suicida ai problemi posti dalla malattia.

joy. Praise the name of the Lord.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 40 minuti.
1: You know, you done real good not to say anything to the man.

0: allora.
1: Io ho visto.
2: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
2: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

la trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a messere e da Madonna piacque.

0: pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

The $10 I've into myself, which I was telling you about earlier on.

0: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: E allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino, Walter, che entra in un cinema e pretende di capire.
2: Walter, quello. Si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa?
3: No, ma vaffa... Io non...
1: Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parte?
2: Del mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi... E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui no, non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a...

0: passa due ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
1: No.
0: Mi sbaglio?
1: Sì, ma cosa...
0: Ok, allora, quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
1: Ti dico di sì.
2: E quello ci ha pisciato.
0: Donne, ti prego.
1: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
2: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
1: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
0: Pisciano sul tuo bel tappeto.
1: Hanno pisciato sul mio tappeto.
0: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.
1: Ciao Sanci.
2: Ciao Doc. Lei sa che non ha prove, quindi se vuole incriminarlo le trovi, altrimenti lo rilasci.
1: Ricordati che parli con Bigfoot Bjornsen, sbirro rinascimentale.
2: Lo so chi è. Allora, qual è il succo di preciso?
3: Non ha molto a che fare con la sua specializzazione, che è diritto marittimo.
2: Commettono un sacco di reati in alto mare, tenente.
3: Ok, beh, finora abbiamo un omicidio e un rapimento. Ma ci infiliamo dei pirati, se così le viene più comodo. Comunque sia, è di alto profilo.
2: Sì, ma dato il suo passato di molestie al mio cliente, non arriverà mai al processo.
3: No, potremmo arrivarci, ma con la fortuna che ho, la giuria sarà formata al 90% da hippie.
2: A meno che non spostiate la sede alla contea di Orange. Di hippie lì non ce ne sono tanti.
1: Sanchez, per chi lavori?
2: I clienti pagano il mio lavoro, Doc. I clienti pagano il mio lavoro.

Ma chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: buonasera a tutti. Ansco De Luppi dalla polisportiva Grindcore. Attualmente mi trovo nel Reggino, in una città che non posso dire perché ho qui a fianco a me un pentito di 'ndrangheta che ci rivelerà le sue verità riguardo la polisportiva Grindcore e tutto quello che ruota attorno.
1: La polisportiva Grindcore è la peggio cosa che esiste in tutto sto cazzo mondo.
2: Oh, mamma, dai.
1: Praticamente su una bandeggia candale con la sigaretta speciale di Chiuni su Pala, che non sanno che ha squagliata la nive su Conteni Purtusa e che ci su chiudono una caruppa e satizie. Ma prima o poi.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.

0: Era l'8, 9 e 10 agosto 1555. A Sani Gesualdi passeggiava nella via, nel paese, nella zona egocentrica,
1: nella zona, in piazza.
0: E vide un uomo smunto, tutto come un pecoro, brutto, tipo lui.
2: Che no, tipo me?
0: Tipo lui.
2: Ma non si può fare tipo.
0: È un esempio di
2: ma questo ogni volta mi deve dire.
3: Sacrificati!
2: Sacrificati! Allora, fa un altro.
3: Ma non dici a te allora, persone. Allora,
0: vide quest'uomo col un zappone che tagliava gli aglioli. Margherite.
3: Ah, credevo che con i cosi tra le aiuole di gladioli. Allora
0: gli aglioli. E allora ci disse Sani Gesualdi: persona che tagli gli aglioli, ripositi un quarto d'ora, prenditi una boccata d'aria, vai a passeggio, visita i musei, ripositi un quarto d'ora. E allora si pensa che fu Sani Gesualdi a inventare il famoso quarto d'ora di riposo. L'ha inventato Sani Gesualdi. Allora, signor Alberi, la persona tagliatore di aglioli andò a casa e ci disse: Sani, aspettami qua. Ritornò con un sacco. Dentro il sacco vi si trovavano due cose.
3: Sì.
0: Numero uno, una pecora. Numero uno, un agnello.
3: Come numero uno l'ha già detto, vai.
0: Numero uno. Una pecora.
3: Numero uno,
0: un agnello. E si ribatté.
3: Non erano, sono numero due, uno numero due.
0: È uguale, no? E si ribattavano.
3: Come?
0: La pecora. Si ribattavano.
3: Non è quello che pensi tu. Si ribattavano, è una cosa. Ma è una storia antica del 1400.
0: Quell'allarme. Senta, questo è il nanetto. È tutto per capire che lavorare sta.
3: Oh,

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: e cercavano tre autovolezione. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento lo sapete, so rischiar.
1: Ci vado, la vedo, e lei?
0: Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone, con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
1: Che botte con la notte.
0: Mi ricordo di Sima Gelerotte.

Les Spindle, les Condors sont zay. Oh, les Condors, perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi va? Mi sistema la cravatta mormorando, mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 44 minuti.
1: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
2: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Ciroma, la voce degli afflitti.

0: Lo conosci questo, no?
1: Jackson Pollock.
0: Jackson Pollock, esatto, il pittore. Ok, lasciava che la mente si svuotasse e la mano andasse dove voleva. Non è studio, non è caso, è una terra di mezzo. La chiamano pittura automatica. Pensa se Pollock avesse invertito la sfida. Pensa se invece di fare arte senza pensare avesse detto: io non dipingo niente se prima non capisco esattamente perché lo faccio. Che sarebbe successo?
1: Non avrebbe mai dato una sola pennellata.
0: Sì, è questo il mio grande, il mio amico, che pensa prima di aprire la bocca. Non avrebbe mai dato una sola pennellata. La sfida non è agire automaticamente. È trovare un'azione che invece non sia automatica, che sia dipingere o respirare o parlare o scopare o innamorarsi.

0: Il dovere di un essere umano e di una macchina è dominare la vita e infine trovare la felicità.
1: Sperimenta anche tu, senza timore, il mistero delle risate registrate. Il mistero della luce che viene da lontano.
2: Istituto di Obbedienza Animale.

0: ringraziamo i ragazzi di Giroma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: here.
1: Attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
2: Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Sorve fresca, se non mi ridai subito i 300.000 lire io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e stai tacchiato.
1: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: Arrabbiata Tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
1: Prego?
0: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Befalina, come antifurto, per esempio.
1: Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
0: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Ecco, lo alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
1: Vice sindaco? Basta, o sì, mi seguono al commissariato, prego.
2: No, no, no, attenzione.
0: No,
2: ma se ne sono faltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino lontani, prefettura.
0: Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col Tarabbiata Pio.
3: Che succede, Paolini?
1: No, nulla, buongiorno, signor Necchi.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
1: Questi signori hanno voglia di giocare.

0: purtroppo la partita di Catanzaro è risentita.
1: È risentita, c'è un risentimento favoloso.
0: Da parecchi anni.

0: La nostra società, che è dominata dalla menzogna, mette il futuro avanti tutto. Il futuro non esiste, il futuro è un errore logico. Tutti quanti viviamo nel presente. Il 68 è un formidabile sussulto del presente che avviene in California, che avviene in Polonia, avviene in Italia. Questo, il suo aspetto interessante non è mica l'aspetto italiano, il suo aspetto interessante è questa passione comune che lega studenti giapponesi dello Zengakuren con i rivoltosi di Varsavia, gli studenti di Roma con quelli della California, perché effettivamente era avvenuto un processo che era su scala planetaria. In altri termini, tutte le grandi rivolte accadono sempre quando c'è una prospettiva di speranza, non quando c'è viceversa una crisi che butta nella disperazione. Nella disperazione ci sono i tumulti. Invece nel 68 noi, e probabilmente sbagliavamo, però noi avevamo una precisa sensazione che era come una filosofia comune, che eravamo costretti inutilmente a soffrire, cioè che c'erano tutte le condizioni per star meglio, non solo noi che eravamo studenti universitari, ma anche i nostri amici operai.
1: Quindi una proiezione sul vostro presente, che è il
0: sul nostro
1: passato.
0: Presente che poteva essere modificato.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 41 minuti.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
2: Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Wegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto. Keep it fresh and cool.
1: Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai Uno, anche in videocassetta.

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Northlands e capo del loro popolo.
2: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda,
1: e anche di quelli per poco.

un grazie a Radio Ciroma, a tutti gli ascoltatori, e grazie a voi che spingete e sostenete e diffondete la bass music, che è una delle cose più importanti, che un compito dei più importanti di cui abbiamo bisogno oggi, ce n'è tanto bisogno.

Ringrazio gli ascoltatori, un saluto a Radio Cirom, insomma, che è sempre l'unica radio, insomma, credo ascoltabile nel giro di 100 km, anzi forse 500, no?

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 22 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 54%.
1: Allora, il bagno come luogo sacro dei miei 12 anni, che ha visto tante tante storie, ero un ragazzo alla mano e già si vedeva dall'epoca. È lì che ho cominciato le mie prime esperienze in digitale.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
2: Ma che cazzo stai a dire?

We'll be right back.

0: niggas out.
1: Niggas in this motherfucking jewels, check it out.
0: You niggas know the drill, you either get down or lay down. Overseas base, SL coupe, no plates. Blue tips in the FN, match the blue face. I'm two C's, push the FA spider for no reason. I remember pushing something hot, had to touch the Jeezy. It's too easy, I'm cool breezy. A new season, two jeans, niggas feel me.
2: Colonnello, ma tu sei mai stato giovane?
3: Sì, e anche incosciente come te. Fino al giorno in cui mi accadde un fatto che mi rese la vita estremamente preziosa.
2: Quale? Forse è una domanda indiscreta.
3: No. Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte.

fatta. Ti stigmatizzo a cappellate non appena mi entri in casa, perché siamo nel 2000 e lupo il pelo della sintesi, ti lecco la patata. Poi dopo non ti scopo, ti faccio il riassunto di una scopata. Ti stigmatizzo a cappellate non appena mi entri in casa, perché siamo nel 2000 e lupo

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina? Che stavamo a di, quindi?
2: E stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai. Non ho fatto nulla. Sì, Radio Ciro 105.

Chiamatemi un chiave, chiamatemi fedente, ma si facciano pire te ne godo veramente. Si mangia pasta e cicera insieme con due fasule, è un piacere a sentire come scorreggio o culo. Saranno brutto vizi, ma chi è che non lo tene? Anzi, io ho più fesse l'uomo che la casa lo mantiene. Vi sfido a contraddirmela che se non fa rumore vi fa piacere sentire o pucurilla addore. E tutto quanto in genere ne fanno grande abuso, solo le signore nobile sappilano opportuso. Se uno per esempio tenere l'ure e panze, facendo quattro perde, fornisce ogni allagnanza. Appena culo scarica ti passa tutto un male, e può secondo pirate o pisa in un quintale. Se questo non succede, la panza chiusa buffa e fai una puzza seria, se scarica una loff. Perciò chi ha fuoco pirate è proprio re le fesse, perché la puzza è logica, si sente sempre lo stesso. È vizio ereditario che tenga da guaglione. Papà facevo pirate più forte in un cannone. Vi giuro, non esagero, che una volta che canna papà schiattai in un cantere e s'abbucai in un scanno. E mi diceva, è inutile, opire devo sfoca, la puzza è più terribile se lo caccia poco a poco. Ti ponno pure dicere che pire da malata, che gli utintami dizi l'hanno riformata. Ma quando tu la scarica non pire da che vale, allora la può dicere, chist, è nutrito.

0: Anni non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Certo, un innamorato di Anna non è che abbia funzionato troppo bene. Uscì perfino con sua sorella. Ti ricordi? Ricordi anni fa? Quando Anna e io eravamo già divorziati e lei tentò il pateracchio tra me e Holly?
1: Questa mia veste.
2: No, no! Allora, casa subito, poi!

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 40 minuti.
1: Signor Valiant? Signor Valiant? Si è fatto delle idee sbagliate su di me, signor Valiant. Io sono solo una pedina come Roger. Lei mi può aiutare a trovarlo? Mi dica qual è il suo prezzo e io glielo pagherò.
2: Già, certo che pagherebbe. Dovete avere in mano il coniglio per far funzionare l'inghippo.
1: No, no, no, io amo mio marito. Lei non mi ha capito affatto. Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho.
2: Sì, beh... E lei non immagina quanto sia difficile essere un uomo che guarda una donna con l'aspetto che ha lei.
1: Io non sono cattiva, è che mi disegnano così.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21.30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, oi zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

Pensate alla parola riformismo, quello che significava una volta. Mi viene da ridere, è quello che significa oggi. Cioè, oggi per riformismo si intendono tutte le manovre che deprivano la gran parte della società dei loro beni e delle loro capacità di vivere mediamente bene, non di arricchirsi. Questo viene chiamato riformismo, per Dio, è una cosa inconcepibile. Qua è completamente modificato il senso della parola. Questi sono barbari nel vero senso del, altro che riformisti del mio. Questi sono barbari, e questo è il problema.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire. Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi. E io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: Yeah. Yeah. Yeah. Thank you.
1: Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato, ero calmo di fuori, ma dentro pensavo: allora adesso chi comanda è Giorgi. Decide che cosa si deve fare, cosa non fare. E Dim è il suo tonto digrignante bulldog. E d'un tratto capì che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto.

0: trattamento di lusso comunque a Radio C Roma,
1: sì.
0: E nel programma smettere di dimagrire è compreso il caffè col dolcetto anche.
2: Ah, che vi trattiamo bene.
0: Con la pastina.

0: Cari ciromisti, oggi abbiamo cominciato con un pezzo live, cioè nel senso che la musicista che è qui con noi ha suonato in diretta ed è, devo dire, una delle trasmissioni più difficili che mi tocca fare per due motivi. Il primo motivo è che tratteremo oggi un argomento che per me è un po' ostico, diciamo, data la mia ignoranza, che è quello di musica contemporanea, ricerca sperimentale. L'altro motivo è che la musicista che è qui con noi, che è una nostra concittadina, Giusy Caruso, si cimenta con un piano praticamente da bambini. Nonostante tutto, è riuscita a fare questo pezzo live. Benvenuta, Giusy.
1: Grazie, Francesco. Un saluto a tutti. Sì.
0: Cari ciromisti, quindi abbiamo Giusy qui con noi. Allora, Giusy, tu sei ovviamente una nostra concittadina, ti sei laureata anche all'Unica, in filosofia.
1: Sì.
0: E poi però hai preso un percorso artistico, quindi di ricerca e di anche di ovviamente suoni e fai concerti. Come mai questo passaggio dalla filosofia all'arte, al piano?
1: Allora, in realtà io ho iniziato con una base proprio classica in conservatorio, quindi i soliti studi, il diploma di pianoforte, e poi ero appassionata però sempre dallo studio anche della riflessione sulla performance e sull'interpretazione musicale. Per questo mi sono poi cimentata anche in studi filosofici all'università, quindi all'Unical, e quindi ho abbinato il percorso di interprete, di pianista, con quello proprio di filosofa ricercatrice. E intanto in quegli anni in Nord Europa nasceva la ricerca artistica, ed è questo che mi ha spinto, nonostante appunto i concerti, l'insegnamento, a trovare quest'altra formula nella quale mi sono veramente ritrovata, cioè nella figura dell'artista ricercatore. E quindi ho potuto abbinare la parte performativa, quindi di concerti pianistici e quindi di interpretazione pianistica, con la riflessione filosofica, e quindi una ricerca che è fondata sull'analisi della performance e sulla creazione della performance. Per cui sono arrivata in Belgio, ho vinto delle borse di studio, prima il dottorato a Ghent, nella Scuola delle Arti, School of Arts of Ghent, e dopo il dottorato, quindi dopo il 2018, ho poi vinto un'altra borsa di studio al Conservatorio Reale di Anversa, sempre sulla ricerca nella nuova performance, nella performance contemporanea, e poi sono stata nominata anche capo del gruppo Creation. Quindi adesso il mio ruolo al Conservatorio di Anversa è quello sia di docente e ricercatore, e anche capo del gruppo Creation, che quindi si occupa di creazione di musica e di performance contemporanea.
0: Allora, prima di arrivare al gruppo Creation che gestisci al Conservatorio di Anversa, ho una domanda da farti, perché ho un po' studiato, ti ho studiato, e ho visto che a un certo punto, quando ai prodromi della tua attività in Belgio, ti hanno chiesto di suonare un piano tagliato e tu dovevi metterti dentro.
1: Esatto, sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Lo puoi spiegare un attimo?
1: Sì, sì, è stata una delle prime performance che veramente mi ha scioccata. Quando sono arrivata in Belgio, ho capito che volevo stare qui, perché appunto iniziavo i miei studi in conservatorio a Ghent e cercavano un interprete di questo piano al contrario, cioè è un pianoforte con un buco al centro della cassa armonica, e richiedevano al pianista di suonare all'interno della cassa armonica al contrario e di riarrangiare per questo pianoforte la nona sinfonia di Beethoven nella versione di Franz Liszt, in particolare l'Inno alla Gioia. E in realtà si tratta di una opera d'arte mobile, perché appunto gli artisti che hanno realizzato questo piano al contrario sono Allora e Calzadilla, che sono due artisti sudamericani, e si tratta quindi di un'installazione mobile, quindi che si può spostare. Anche io ho dovuto suonare e anche muovermi nello spazio performativo attraverso l'interpretazione, appunto.

0: appunto di Beethoven, dell'Ode to Joy, quindi dell'inno alla gioia, su questo pianoforte particolare. Ho dovuto completamente reinventare il mio approccio pianistico.
1: Questo è incredibile, cioè tu entri dentro il pianoforte e poi da dentro il pianoforte devi mettere le braccia di nuovo sulla tastiera. Quindi suoni all'incontrario.
0: Sì, sembro quasi una marionetta, infatti è un po' particolare. In realtà quando me l'hanno proposto mi sono anche spaventata di dover troppo trasgredire rispetto a quella che è la tradizionale postura e il tradizionale uso del pianoforte, perché anche vedere un pianoforte con un buco all'interno della cassa armonica per un pianista è anche uno shock, devo essere sincera. Però questo mi ha portato poi a sperimentare nuovi suoni anche nella cordiera a livello percussivo. C'è un video su YouTube per chi è appunto magari curioso di andare a vedere proprio la performance, perché è anche molto visiva. Quindi trovare Giusy Caruso e Allora and Calzadilla Stop Prepared and Repaired, il piano al contrario.
1: Cioè, riparare
0: infatti. Sì. Sì.
1: Ma e questi due burloni del piano sono spagnoli?
0: Sono sudamericani.
1: Di dove sono questi?
0: Sono argentini.
1: Poi tu hai avuto anche un'esperienza, hai fatto un'esperienza artistica in Argentina, ci ritorneremo nel corso della trasmissione. Sei stata in tante parti del mondo, in realtà sei stata pure a New York, e anche su questo ritorneremo nel corso della trasmissione. Nel progetto Creazie, credo che sia in fiammingo.
0: Creation.
1: Adesso ti stai specializzando anche nell'indagare l'energia dei movimenti fisici sul pianoforte e come questa possa essere poi utilizzata a sua volta per la performance.
0: Esatto, questo nasce dal mio lavoro di dottorato, in realtà, che era sull'analisi della performance, perché lì a Ghent al laboratorio IPEM era installato questo motion capture, che è una tecnologia appunto per il tracciamento del movimento del performer, e questo movimento può essere anche poi trasformato tramite dei software in suono oppure anche in immagine. E quindi io ho utilizzato sia il motion capture ma anche poi dei sensori aptici che tracciano la tensione muscolare, sia dal punto di vista analitico della performance ma anche dal punto di vista proprio della creazione di nuova performance, come creazione anche di performance per esempio nell'ambiente virtuale, in virtual reality. Quindi sono delle prime pianiste che ha creato una performance nella realtà virtuale, e questo rientra un po' tutto nel concetto di performance contemporanea. Io vorrei un attimo soffermarmi su questo termine. Francesco, tu hai un'idea di questo? Perché tu all'inizio hai detto sono spaventato di questo approccio contemporaneo. Lo vogliamo definire un attimo il contemporaneo?
1: Sì, per favore definiscilo, perché...
0: Contemporaneo è tutto ciò che appartiene alla nostra epoca, però in realtà dal Novecento in poi si parla di musica contemporanea, di performance contemporanea, quindi è stata anche stilizzata questo termine. Quindi contemporaneo ha a che fare con qualcosa che appartiene alla nostra epoca, ma che è stato anche, come le avanguardie hanno portato avanti i tipi di linguaggio performativo, quindi anche un nuovo ascolto della musica, che non è soltanto un ascolto di una musica melodica dove c'è appunto una melodia, un accompagnamento, ma spesso si usa anche per esempio la rumoristica, quindi tutti i suoni dell'ambiente. E c'è un musicologo tedesco, Heinrich Bessler, che ha parlato proprio, ha fatto un po' un escursus storiografico sull'ascolto della musica nell'età moderna e come è cambiata. Quindi noi dall'appiglio che avevamo appunto al linguaggio tonale, poi con la scuola di Dasmat e quindi con dal Novecento in poi, quindi anche con la dodecafonia, con l'atonalismo, Schoenberg, hanno cambiato un po' il sistema del linguaggio tonale per arrivare quindi a una liberazione della melodia e delle armonie, quindi anche improvvisazione libera, dove tutti i suoni avevano una certa valenza. E questo per l'ascoltatore è stato un po' uno shock, perché ci si sente lontani da questo ascoltare una musica che a volte dà fastidio, no? E non la si capisce perché il linguaggio è nuovo, ma è proprio perché è provocatorio.
1: Per esempio, adesso questa musica contemporanea, allora la prima domanda che ti volevo fare, credo che come in ogni scuola, credo che ci siano i puristi e invece quelli che vogliono un po' allargare il concetto di musica contemporanea. Per esempio, secondo i puristi, immagino che la musica contemporanea sia quella dei primi, degli anni 30, 40, 50.
0: Sì, sì, esatto. Infatti, sì, diciamo che il contemporaneo si definisce come musica colta contemporanea, quindi quella accademica, e poi abbiamo invece la forma di musica contemporanea popolare, pop, che si è sempre sviluppata comunque dagli anni 40-50 in poi. E uno dei compositori che in realtà ha creato anche una nuova forma di musica e anche una nuova formula di ascolto della musica è un compositore che è conosciuto anche per dei brani molto gradevoli, ed è Brian Eno, per esempio, perché ha creato proprio questo concetto di musica d'ambiente, una musica in realtà, però, la musica tappesserie, quindi che ci avvolge, era stata già un po' pensata da Satie, per cui ecco, in realtà si riprende un concetto di fine 800, inizi del 900, ma in realtà Brian Eno quindi la sviluppa, e adesso per esempio dagli anni 70 in poi, quindi c'è questa la musica d'ambiente negli aeroporti, ma anche qui nelle metropolitane, per esempio ad Anversa o anche a Bruxelles, ogni tanto si sentono delle musiche soprattutto di repertorio classico, perché si pensa proprio che la musica classica possa addolcire gli animi, e quindi una musica d'ambiente che però influenza il nostro modo di sentire. E di Brian Eno ci sono delle musiche molto famose.
1: Proponici qualcosa, dai.
0: Va bene.

0: State ascoltando Radio Ciroma. Per chi ci ascolta ancora da casa, da via radio analogica, per chi ci ascolta in macchina, siete sui gloriosi 105.7, ma potete ascoltarci su ciroma.org anche ormai in formato digitale. Allora, abbiamo Giusy Caruso che ci ha introdotto alla musica contemporanea. Ha già fatto una bellissima performance iniziale con, suonando in diretta live su un pezzo, però qui abbiamo ascoltato By This River di Brian Eno, che, come mi diceva Giusy, è musica contemporanea non colta.
1: Sì, perché c'è un po' questa diatriba, no? Tra gli accademici che definiscono la musica contemporanea colta, quella che viene fuori dalla creatività appunto dei compositori che si formano in conservatorio, che hanno una impostazione di studi molto legata alla tradizione, anche se parliamo di tradizione contemporanea colta. Poi abbiamo invece quest'altro tipo di approccio che è un po' anche legato all'improvvisazione e anche alla registrazione, per esempio, di suoni che arrivano dall'ambiente, come appunto Brian Eno ha pensato di creare proprio delle, anche con i sintetizzatori. Adesso abbiamo ascoltato un brano melodico, però ripeto, ci sono tanti brani che fanno poi da ambiente che lui ha registrato con i sintetizzatori. C'è anche poi quest'altra forma di registrazione del suono d'ambiente, che è la field recording, e da questo tipo di registrazione poi si possono creare appunto proprio delle performance di musica elettronica, quindi acusmatiche. E questo tipo di in realtà questa forma di utilizzare i suoni dell'ambiente anche a livello improvvisativo o di trascrizione dei suoni, lo abbiamo già nella musica contemporanea colta con Olivier Messiaen, per esempio, questo compositore francese che era un veramente appassionato di ornitologia, per cui andava in giro a registrare il canto degli uccelli, che veniva poi trascritto in musica. Quindi abbiamo per esempio le Catalogue des Oiseaux, quindi un catalogo proprio di suoni dei canti degli uccelli.
0: Sì, io adesso ti propongo di ascoltare un field recording, ma in questo caso che tipo di field recording è? Viene bruciato un piano. Questa diciamo, artista neozelandese nel 1968 mette un fiammifero su un piano, lo brucia.
1: Oddio, quindi peggio del buco.
0: Però io ti chiedo se, sì, peggio del buco, ti chiedo se vuoi di suonare sul rumore di un piano che brucia.
1: Quindi facciamo un'improvvisazione qui su questo pianino mentre brucia un piano. Ok. Sì.
0: State ascoltando Radio Ciroma.

0: Questo è, questa è una grandissima, secondo me, una grandissima performance di Giusy. Grazie Giusy.
1: Ma veramente molto in tempo reale sulla ispirazione di questi suoni che provengono dallo schioppettio del fuoco di questo pianoforte che va in fumo. Certo, avendo soltanto un piano digitale non posso creare delle timbriche come sono solita fare anche nella tecnica estesa nel pianoforte, quindi normalmente io suono anche le corde proprio del pianoforte o cerco di creare anche delle ritmiche, timbriche particolari utilizzando proprio tutta la cordiera.
0: Sì, ma infatti ricordiamolo che hai fatto c'era questo piano che bruciava, sì. Quindi feed recording puro, se vuoi,
1: e tutta la parte pianistica era mia,
0: la parte pianistica su un piano di bambini,
1: sì.
0: Un piano di
1: toy piano, diciamo.
0: Sì, di un bambino di 12 anni, quindi sì. Strettissimo, sei stata stupenda.
1: Grazie.
0: Un pezzo stupendo. E qui parliamo proprio del rapporto fra improvvisazione e struttura.
1: Esatto, che è un argomento sul quale ci stiamo interrogando proprio anche a livello di ricerca. Proprio io ho coordinato ad Anversa un seminario nel mese di febbraio sull'ontologia della performance.

0: composto anche sulla base sicuramente di strutture matematiche come appunto le fughe o i preludi, però d'altra parte c'era proprio un approccio fisico sullo strumento e anche andare a provare le sonorità, così come anche per esempio nel periodo romantico pensiamo Franz Liszt improvvisava tantissimo, addirittura era un, vogliamo definire, uno Stefano Bollani degli anni romantici, perché a fine performance molto spesso chiedeva al pubblico di così cantargli delle melodie oppure ricercare delle melodie dell'opera, e lui faceva delle libere improvvisazioni.
1: Però io ti faccio una domanda che ha a che fare un po' anche con i tuoi studi di filosofia,
0: sì,
1: e in generale sul senso che diamo alla vita e al concetto di libertà. Secondo te l'improvvisazione totale, ecco,
0: free improvisation,
1: quella proprio estrema, è libertà?
0: È libertà, però nel mio caso, nel caso di molti musicisti, alla fine nella libertà comunque si creano dei linguaggi che magari vengono riproposti, quindi ogni musicista alla fine anche nella libera improvvisazione riporta il proprio stile. Noi abbiamo per esempio questo improvvisatore e compositore, c'è anche qui una diatriba, Giacinto Scelsi, un compositore che in realtà è poi morto nel 1988, quindi un po' ha varcato anche tutto il Novecento storico fino a, appunto, alla fine del secolo scorso, e lui amava improvvisare e non componeva, nel senso aveva studiato composizione, però siccome era un uomo molto facoltoso, molto ricco, lasciava ai suoi collaboratori anche la parte di trascrizione dell'improvvisazione. Quindi per esempio a Roma abbiamo questa casa museo alla Fondazione Scelsi, Isabella Scelsi era la casa appunto di famiglia, dove c'è l'archivio Scelsi e c'è una parte di archivio multimediale, quindi si ascoltano proprio queste improvvisazioni di Scelsi registrate anche sull'ondiola, quindi non solo sul pianoforte. Forte, l'ondiola era una specie di sintetizzatore dell'epoca, e poi le trascrizioni, quindi le partiture di Giacinto Scelsi che sono state in realtà trascritte. Quindi c'è la domanda: Giacinto Scelsi è un compositore o un improvvisatore? E quindi molti, diciamo, compositori accademici hanno una forma di repulsione rispetto a questa idea che Giacinto Scelsi fosse compositore, anche se poi ha in realtà influenzato tantissimo negli anni appunto tra gli anni 50-60, con per esempio Brano su una nota sola, quindi era ossessionato dalla ripetizione di un brano, o ancora con la sua ricerca, ecco, parliamo di ricerca nella performance sulla timbrica, ha influenzato per esempio gli spettralisti francesi. Quindi ecco, l'improvvisazione che comunque fa nascere nuove idee anche dal punto di vista della composizione. E poi abbiamo tutto un filone per esempio di compositori che sono passati dall'improvvisazione anche di musiche molto semplici, strutturate con poche note, quindi viene fuori questa idea del minimalismo nella musica, a partire da Philip Glass, tutti gli americani, Steve Reich, ma anche compositori come, appunto, però compositori improvvisatori come io mi sono proprio in questo anno mi sono focalizzata sull'interpretazione di questo brano The Book of Sounds, quindi il libro dei suoni, di un compositore, Hans Hotte, di cui quest'anno decorre anche l'anniversario della nascita, 1926. E Hans Hotte era anche aveva una trasmissione radiofonica a Brema.
1: Grandissima. Ma tu sei stata, se ricordo, perché ho un po' studiato.
0: Grazie.
1: Sei stata a New York e lo hai.
0: Sì, sì. Ho suonato The Book of Sounds. E tra l'altro, The Book of Sounds, io l'ho suonato anche a Cosenza. Vogliamo ascoltare e poi racconto. Adesso ascoltiamo la registrazione di New York.
1: Aspetta che lo trovo un attimo, ma a Cosenza dove l'hai suonato, scusa?
0: L'ho suonato nel teatro Universal, che è stato aperto da Lorenzo Aristodemo, che è anche legato ai Ciromisti, quindi a Radio Ciroma, e appunto Dario Della Rossa ha registrato tutto il concerto, che è andato live su Radio Ciroma. Però in questo momento ascoltiamo il dodicesimo dei brani di The Book of Sounds nella registrazione su un magnifico piano Fazioli a New York lo scorso anno, nella mia interpretazione.

0: Quindi ecco, avete ascoltato un brano anche molto ripetitivo, no? Perché questo è anche un po' la particolarità di questa musica minimalista, che diventa ripetitiva e si crea un contrappunto, cioè una sovrapposizione di note che poi portano a diverse strutture. Questo è un po' il, diciamo, ecco, la maniera compositiva della musica minimalista. E nel caso di Hans Otte l'interprete è lasciato libero, ecco, per rispondere alla tua domanda sulla libertà, perché questi pattern melodici e anche diciamo ripetitivi possono essere riproposti dall'interprete quante volte l'interprete vuole,
1: però all'interno di quella struttura,
0: quindi vedi, c'è una struttura, però c'è anche un po' la libertà dell'interprete che ricostruisce in qualche modo, ricompone un po' come un puzzle. E io ogni volta questo brano lo suono in maniera differente, perché poi mi metto anche in contatto con le emozioni del momento, con il pubblico, quindi si crea proprio un rapporto empatico. Quindi quando sento un pubblico molto attento mi viene da ripetere tante volte, perché entro proprio come in un mantra, no? In una, come dire, come in una un approccio quasi mistico alla musica, alla performance quasi indiana, che è molto ripetitiva, no? delle scuole orientali. E da qui appunto il rapporto empatico con il pubblico mi porta anche a definire la mia performance sul momento, come nelle improvvisazioni appunto indiane, per esempio.
1: Senti, io continuando invece sul nostro filone che si è venuto a creare, proprio il filone Francesco e Giussi di questa trasmissione, ti propongo proprio di improvvisare sul momento, come hai fatto prima col piano che bruciava, e tu hai riesumato questo piano con la tua performance su questo pianoforte da bambini. Ti chiedo di farlo adesso su questo tema della notte che poi diventa alba. Anche qui c'è un field recording. Sei pronta?
0: Sì.
1: Radio C Roma,

0: In realtà è stato un misto tra una improvvisazione e in realtà con la notte mi è venuto in mente Il calore di luna di Debussy, che qualcuno avrà sicuramente riconosciuto all'inizio, ma su questo pianino non riesco a suonarlo tutto, per cui io ho messo un po' di improvvisazioni così in tempo reale.
1: Sì, improvvisazioni che... Abbiamo detto un'improvvisazione che necessita comunque struttura. Questo è molto filosofico, questo fatto. Io ho l'impressione che l'improvvisazione totale possa anche non significare libertà, poi, perché va in mille direzioni senza la struttura, ecco.
0: Sì. Sempre negli anni 80, anche prima, ecco, quando parliamo degli anni 50, 60, 70, che inizia parlare appunto di improvvisazione non soltanto come improvvisazione jazzistica, perché anche nell'improvvisazione jazzistica comunque c'è una struttura, ci sono gli standard dove poi appunto si improvvisa sulla base comunque di una struttura armonica. L'improvvisazione, dicevo, anche nella musica indiana per esempio si basa comunque su dei raga, quindi le strutture melodiche, o su dei talas, quindi delle cellule ritmiche che vengono stabilite all'inizio, quindi è improvvisazione però ben strutturata. Per cui anche per quanto riguarda questa interpretazione che ho fatto adesso, era una improvvisazione in realtà legata al tema della notte, e quindi mi ha portato sulla linea di proporre per esempio un po' di Debussy, quindi Il chiaro di luna, e poi avendo questo pianofortino limitato ho fatto qualche altra improvvisazione. Ma per esempio sul tema della notte, sempre da una delle mie improvvisazioni al piano, perché io ogni tanto anche improvviso, è venuta fuori una composizione un po' più strutturata, sempre legata alla notte, che si intitola Paper Moon, luna di carta.
1: E che ci fai ascoltare?
0: Sì, vi farò ascoltare. Paper Moon, luna di carta, in realtà è legata al titolo, è venuto fuori ispirato un po' da questo film degli anni 70, ecco, ancora legati agli anni 70, del 1973, di Peter Bogdanovich, e anche il titolo, luna di carta, di uno dei romanzi di Camilleri. Però adesso sentite la mia versione, soltanto la prima parte, appunto, perché il piano limita un pochino la mia interpretazione.

0: Grazie, grazie Giusy per questo altro pezzo, Paper
1: Moon.
0: Moon.
1: Che ripeto, ho potuto accennare e poi mi scuso anche per i pianisti perché non posso creare timbriche, non posso creare colori perché sono appunto su una piccola tastiera per bambini.
0: Allora, ti volevo dire una cosa. Io ieri sera mi sono così, sono messo a guardare dei documentari sui paesi dell'Alto Tirreno, paesi calabresi dell'Alto Tirreno, Verbicaro, Orso Marso, Aieta, e ad Aieta ho visto due cose interessanti. Ho visto che c'è un organo del 600 nella chiesa madre di Aieta e ci sono dipinti fiamminghi. E tu invece, e questo era dipinti fiamminghi sempre questi del tardo 500.
1: Sì.
0: Quindi i fiamminghi erano venuti in Calabria a mezzogiorno per dipingere,
1: Sì.
0: per portare la loro arte. Tu adesso sei, anch'io in realtà, perché stiamo trasmettendo da Bruxelles, abbiamo percorso la strada inversa. Siamo partiti dalla Calabria e
1: Venuti in Belgio.
0: siamo venuti in Belgio.
1: Sì, ma questo collegamento Belgio-Calabria è molto forte a partire dalla nostra regina, Paola Ruffo di Calabria, no? Tu sai che ha l'origine calabrese. Però ritornando appunto a quello che puntualmente dicevi sulla musica fiamminga, questo connubio tra arte fiamminga e arte italiana, i fiamminghi hanno avuto una grande influenza, cioè sono stati molto influenzati dal Rinascimento italiano e invece per quanto riguarda la musica c'è proprio la scuola fiamminga organistica che ha influenzato un po' tutta Europa, questo nel periodo del 500 e 600, quindi la scuola fiamminga. E questo collegamento quindi Italia-Belgio, in particolare Calabria-Belgio, io lo sento molto forte appunto rispetto a tutto questo che ci siamo detti. E io continuo comunque a mantenere, come fai anche tu, questo collegamento con la Calabria, perché noi vogliamo portare la Calabria nel mondo e quindi fare sentire la nostra voce da calabresi, da Bruxelles, ma anche quando siamo in Calabria poi alla fine. E quindi io per esempio continuo anche a suonare, l'abbiamo detto anche prima, i concerti che tengo normalmente quando torno, cerco sempre comunque di organizzare qualcosa per la mia terra, anche un piccolo festival.
0: Dov'è questo festival che organizzi? Io innanzitutto comunque vedo che ancora in questo periodo comunque vai a tenere conferenze,
1: Sì,
0: a lezioni,
1: sì, sì.
0: anche concerti. Ho visto tra l'altro alcuni appuntamenti al nord, ma anche in Sicilia.
1: Magari possiamo, ecco, dire nella prossima settimana, anzi, dal lunedì 11 e martedì 12 sarò a Messina in conservatorio per una masterclass sulla ricerca artistica e in particolare il 12, quindi martedì sera, ci sarà la presentazione del mio libro perché ho anche pubblicato questo libro, La ricerca artistica musicale, che è uno dei primi volumi in lingua italiana che affronta appunto l'argomento di ricerca artistica e nel corso di questa presentazione terrò anche una performance. Che ricalca un po' tutto lo sviluppo della mia ricerca artistica musicale. E poi quindi prenderò un aereo da Reggio Calabria, in realtà il 12, quindi dopo la performance, per trovarmi il 13 invece a Torino, perché ci sarà una 3 giorni tra l'Accademia Albertina e l'Università di Torino, in particolare il Dipartimento di Semiotica, e poi il Conservatorio di Roma, quindi il Conservatorio di Torino, quindi il 15, quindi 13, 14 e 15 con masterclass e
0: Però
1: performance.
0: questo significa che il tema della ricerca artistica comincia a farsi strada pure in Italia.
1: Assolutamente sì, perché in realtà appunto io sono partita per fare ricerca artistica in Belgio perché in quegli anni non era stata ancora inquadrata e sviluppata a livello istituzionale come dottorato di ricerca. Invece adesso da un paio
0: Quindi
1: di
0: tu hai fatto
1: anni
0: il dottorato di ricerca
1: in
0: in Belgio
1: Belgio,
0: sulla ricerca artistica.
1: esatto, a Ghent, nelle arti performative, nella scuola delle arti, School of Arts of Ghent, lo diceva appunto all'inizio, quindi sono stata una delle prime realtà italiane ad avere questo titolo e anche per questo ho scritto poi questo libro che adesso sono contenta abbia un grande successo perché è un punto di riferimento sia per gli studenti che per i docenti dei conservatori e delle accademie. Per cui la prossima settimana sarò tra la Sicilia e il Piemonte.
0: Ho una domanda da farti. In questo questa tua ricerca artistica, soprattutto nel col progetto Creation, sì, qui ad Anversa, possono esserci applicazioni per esempio i bambini diversamente
1: sì,
0: dotati?
1: Questo, guarda, stai toccando proprio un punto forte, che è il futuro sviluppo che stiamo portando avanti nel nostro gruppo, che è quello di utilizzare la tecnologia per aprire la percezione della musica anche a persone con disabilità, quindi disabilità visive, disabilità uditive. Come? Perché per esempio degli strumenti aptici ci possono fare sentire delle vibrazioni e quindi far percepire, per chi non ha, che ha problemi di udito, far percepire la musica in una, con un altro senso, quindi un approccio sensoriale alla musica e alle arti performative, perché chi non può vedere invece per esempio una performance, però sempre attraverso questa tecnologia può sentire il movimento di un performer, quindi nuove formule di percezione.
0: Però per chi invece non può ascoltare,
1: sì,
0: Che tecnica potete sviluppare?
1: Appunto, per chi non può ascoltare, far percepire le vibrazioni direttamente sul corpo, quindi, perché noi sappiamo che il suono proviene attraverso le vibrazioni delle corde, vibrazioni di diversi materiali, per cui ecco, un accordo può dare delle vibrazioni diverse, quindi far percepire queste vibrazioni o il movimento, un movimento particolare, per creare delle emozioni, perché la musica
0: crea emozioni.
1: Quindi in
0: quel caso si stimola il visivo?
1: Sì, esatto, quindi dipende un po' dalla disabilità, e questo quindi è un nuovo modo di percepire la performance. Ci stiamo lavorando.
0: Ok, invece parlaci adesso di questa tua iniziativa
1: in Calabria,
0: che è diventata un po' un appuntamento abbastanza frequente,
1: sì,
0: delle estati tirreniche.
1: Sì, da qualche anno, quindi durante il lockdown che io ho passato qui in Belgio da sola nel mio studio, avevo proprio desiderio di ritornare a suonare e di ritornare nella mia terra, perché siamo stati tutti lontani dalle nostre famiglie e dai nostri luoghi, e quindi valorizzare il luogo e valorizzare la Calabria. E una mattina mi sono svegliata, ho chiamato
0: hai trovato l'invaso? No,
1: no. Non ho trovato l'invasore, ma ho trovato il sostenitore, perché ho chiamato il direttore del Grand Hotel San Michele di Cetraro, che è un bellissimo albergo che si trova sull'alto Tirreno Cosentino, per proporre una serie di concerti all'aperto, perché all'epoca non si potevano tenere delle performance al chiuso, per la stagione estiva. E mi ha subito sostenuto, e dal 2020, in realtà siamo arrivati adesso alla sesta edizione, quindi 2026, col sostegno quindi sicuramente della famiglia Paiser, che sono i proprietari dell'hotel Grand Hotel San Michele, che tra l'altro è un'antica tenuta, e il festival, quindi Festival Tirreno da Mare, perché l'obiettivo era quello proprio di curare il territorio, di amare il territorio, l'alto, quindi la Riviera dei Cedri, e di puntare su un approccio multidisciplinare che mettesse insieme musica, arte, cultura, benessere e tour esperienziali, quindi anche la riscoperta del territorio. Quindi siamo arrivati già a una sesta edizione, dove si alternano musicisti un po' da tutti i luoghi, non solo calabresi ma anche internazionali. Abbiamo avuto Jeff Wesley, abbiamo avuto anche delle performance, musica e recitazione, per esempio con Sebastiano Somma, quindi anche nomi importanti. Lo scorso anno Andrea Massimo Grassi, clarinettista del Teatro alla Scala, ma anche tanti giovani. E anche organizzato un campus all'inizio di agosto, su questo, sempre sui temi della ricerca artistica, e poi presentazioni di libri, ci sono anche delle esposizioni, e appunto riscoprire poi il territorio collaborando con dei comuni. Quindi abbiamo tenuto per esempio dei concerti insieme al comune di Diamante, e delle performance come al Danteum, che ho condiviso con Mario Aloe, al Convento dei Minimi, quindi la riscoperta per esempio del Convento dei Minimi di Diamante Cirella, o ancora il Castello di San Gineto con il sostegno della Proloco. Quindi, come dire, i sostenitori sono o degli enti del territorio oppure dei privati, come il caso del Grand Hotel San Michele.
0: Sì, hai nominato Mario Aloe, è un brutto ricordo artistico con lui.

0: perché eravamo i leader di un gruppo, dovevamo suonare. E io ho fatto la prova, lui si è presentato in ritardo alle prove, quindi io ero alla voce, ho perso la voce, e poi durante il concerto la mia voce era rauca, la sua invece era buona e si è preso tutti gli applausi. Però tornando al tema col territorio, sì, ho visto questi, sono appassionato di questi documentari sui paesini, no? Sì. Che un po' si stanno spopolando. Però ci sono anche iniziative di albergo diffuso, di iniziative culturali come quelle che ti vedono protagonista, per cercare anche di mostrare un po' alle persone quello che di bello c'è in questi paesini, perché ci sono delle piccole, delle piccolissime opere d'arte, se vuoi, no? Anche il vicoletto può essere, che poi là sul mare può essere un'opera d'arte, anche il piccolo arco. E quindi volevo sapere se poi. Ho capito che tu hai tantissime, tu hai proprio voglia di sperimentare, hai voglia di darti degli obiettivi,
1: sì.
0: Che è un po' ciò che dovrebbe accompagnare ciascuno di noi, però volevo sapere se avevi appunto tra field recording, tra musica contemporanea, se potevi entrare in questo mondo dei paesini con un nuovo progetto, o se hai progetti comunque per la rivalorizzazione del nostro territorio.
1: Assolutamente sì, perché questo appunto è il contributo. Per esempio lo scorso anno a Diamante abbiamo fatto con il mio gruppo Reorient, quindi Francesco Magarò alle percussioni, e in particolare c'è stata come diciamo ospite la cantante Rossella Rizzaro, che ha appunto ha creato un momento anche interattivo con la comunità. Abbiamo creato un momento con le percussioni, una camminata percussiva alla scoperta dei murales di Diamante, quindi questo è stato un altro approccio diciamo alla riscoperta proprio di questo nostro territorio, con musica e anche una interazione con il pubblico, che è un altro degli elementi della mia ricerca.
0: Comunque l'hai fatta a Diamante?
1: Sì, a Diamante, sì.
0: Sarebbe interessante magari proporlo anche a qualcuno, anche alle nostre università, per farlo in questi paesi un po' più interni.
1: Certo,
0: quello
1: sì,
0: è molto interessante.
1: Assolutamente sì. Quest'anno faremo una collaborazione con Guardia Piemontese, quindi ci sarà una passeggiata per esempio nei comuni di Guardia Piemontese, la parte diciamo storica, perché appunto, ripeto, il Tirreno da Mare Festival dei Sensi vuole sensibilizzare alla valorizzazione del territorio e quindi creare questa forte connessione con l'ambiente circostante.
0: Comunque se vuoi posso partecipare a qualche progetto.
1: Come no?
0: Mi candido.
1: Va bene.
0: Senti, tu hai viaggiato molto.
1: Sì.
0: Ecco, abbiamo prima trasmesso proprio un tuo concerto da New York, però sei stata pure in altri posti e mi hai parlato anche dell'Argentina.
1: Sì, sono stata due volte in Argentina, prima con il progetto dedicato al compositore italiano Nino Rota, e la seconda volta invece sia con la contemporanea ma anche con il mio progetto su Franz Liszt all'Auditorium Petrella dell'Istituto Dante Alighieri, e anche suonato al Teatro Colón, quindi nella parte sperimentale.
0: Teatro Colón è
1: fantastico. Sì, è stata una grandissima emozione. E quindi ecco, la cosa che mi piace di questo lavoro, che viaggio tanto, incontro tante persone, vivo, però cerco di vivere i luoghi, ecco, questo è attraverso la musica.
0: Senti, io sono stato felicissimo di averti avuto qui a Radio Ciroma. Spero che tu possa venire un'altra volta.
1: Ma perché no? Sì, da Bruxelles ci possiamo organizzare, o lo organizziamo poi in Italia a Cosenza.
0: Ti direi proprio di lasciarci con un tuo contributo musicale su un poema di Borges.
1: Volentieri.
2: Milonga de albornoz. Alguien ya contó los días, alguien ya sabe la hora, alguien para quien no hay ni premuras ni demora. Albornoz pasa silbando una milonga entrerriana.

0: Cari amici, grazie di averci ascoltato. Tanti saluti da parte mia e da parte di
1: Giussi. Grazie Francesco, un saluto a tutti i ciromisti, un saluto particolare a Dario che è sempre così attivo anche con Radio Ciroma, e grazie ancora per questo spazio.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20:05.
1: Il pirla. Prima di chiudere gli occhi mi hai detto pirla. Una parola gergale, non traducibile. Da allora me la porto addosso come un marchio che resiste alla pomice. Ci sono anche altri pirla nel mondo, ma come riconoscerli? I pirla non sanno di esserlo, seppure ne fossero informati, tenterebbero di scollarsi con le unghie quello stimma.

0: proprio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato le cose che non ti riguardano? Dico, perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favola Italia, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui, è colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma non, signora eccellenza, io ho difeso Roma, il paese mio, e lei ce lo sa meglio da me. Ma come i francesi mi viene a cannonata, io non mi impiccio, non mi riguarda. Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto di male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, e beh? E da quando in qua l'amor di patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso, e mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete persuasi.
1: Ah,
0: no, ma che fate? No, ragazzi, guarda!

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set, ovvero Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzione pubblicitaria.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: blocca la lì.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 42 minuti.
1: Alla squagliata della neve si vedono gli e non continuo per decenza di chi ci ascolta.

is hard to be a level head without being.

0: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
0: Ci piace. Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 55%.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio. Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai vista lei? Guarda!

0: Non ti disunire, Fabio.
1: Chiamano tutti Fabietto.
0: È ora che ti fai chiamare Fabio. Non ti disunire.
1: Ma che significa?
0: Li ha capito solo. Li ha capito solo me spaccino. Non ti disunire, schisa. Non ti disunire mai. Non te lo può permettere.
1: Che significa? Perché?
2: Oh, non è, non è.

Ole, zack, leb, ek, Ole, norin, ole, zack, leb, ek, Ole,

it.

Hasnelu. Little, little, little, little.

0: Bene, allora abbiamo al telefono Claudio. Buongiorno Claudio, un bel giorno questo, finalmente buone notizie ogni tanto arrivano. Anche lei si fa la sua risata.
1: Bella veramente, va.

Il tuono di Giovanni Pascoli. E nella notte nera come il nulla, a un tratto, col fragor d'arduo dirupo che frana, il tuono rimbombò di schianto, rimbombò, rimbalzò, rotolò cupo e tacque. E poi rimareggiò, rinfranto, e poi...

Everybody! Soave allora un canto su di madre.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 43 minuti.
1: No, no, we don't gnaw on our kitty. Leave Minnie Mr. Bigglesworth alone. Just love him.

Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100, scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

vibrazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

Spelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio C-Roma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!